0: aiuti!
1: La colpa è mia! Non mi sgridar, per carità!
0: La vuoi ferire?
1: Oh, la guardana! La tazza verde di porcellana! Mi scappò! Patatrac! E in cento

0: Giochiam!
1: Giocam, sì, il tiro è original. Il galantuo non ma la faccia scaltra.
0: Posso parare, è un'arte come un'altra.
1: D'accordo, andiamo.
0: Va bene.
1: A qual gioco giochiamo con questa sposa?
0: Alla morra.
1: Sia pur.
0: Hai 7 punti.
1: Sta bene. Chi primo li farà di noi, si tien la moglie.
0: Tocca

0: al vostro punto mio.
1: 8, 5, 9.
0: Resolvo la paria.
1: 9, 7, 5.
0: A voi.
1: 2, 3, 6, 3.
2: E due, voi pur l'avete.
0: No!

Sotto qua, sto schiavanti, sono basso, vedo già davvero la sua. Sotto qua, sto schiavanti, già non sento, vedo già davvero la mia.